0: one, two, e one, two, three. No, no, sono sbagliato.
1: Sbaglio sempre tutto.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Yeah. Yeah. Ah, io sono jazz. Cool come Chet, freak come Ernest, freak come Monk, l'umore che fa swing come Duke. Sì, però per lo più kind of blue. E scrivo bassi che tirano come Mingus. Corro forte come Bebop, come Bert. Troppo sud per il nord, troppo nord per il sud. Troppo sis per il bro, troppo bro per le sis. Troppo shit per il set, troppo set per gli chic. Troppo lì per la gang, troppo gang per l'elite. Io non mi cerco nessuno, nei salotti, nei bordelli. Sono troppo poco, troppo tanto. Tu sei troppo pop, pop, pop. Troppo pop, pop, pop.
2: Gulo.
0: Pop.

Sto quando studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vengo, mo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

resisto a lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia che sale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

piazza del ghetto, gira te stesso, tocca la testa, punta l'alto e poi prendi la tua codita, copri la calpesta, la

parti și parte ceapă vencere senza sura mai iată senza ambaratură Fenix o legit face standing o merda si voglio mette vergola sin bastone sta leggere si testa mano bune po' correggi o si può fare parafrasi perché ne può comprendere si da avide ma non de gomita casamo 10 capi tutto mani a

for her. Dog days are done.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente.

È un compromesso che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso. Io non so come esisto.

pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare

voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in cena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me.

Sarei mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia. Mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.

mortali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: qui sta sotto di te.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

capito, non hai ragioni. Back in peace, il tempo non ragiona. Back in peace, no. Nella città con i palazzoni, quando piove Gina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora rumore. Quando c'è il tuo cuore siete soli soli. Rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo stoni, vieni catturato dalla

24 ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

spiace questo modo tuo di darti le carezze, perché non vuoi proprio stare sola. Spiace questo naufragare sempre, sempre ripetutamente.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore e dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene e la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa.

si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

No.

si sono spenti. Io sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove?

0: troppo poco capo dare solo tu, perché sono cose che hanno succeduto a Dio in maniera peculiare, cose particolari, perché tu queste cose.
1: No matter what, you got.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

lasciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno. Ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime. Né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Tra

0: piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena, sono le 6:30 di martedì 12 maggio e siamo rigorosamente in diretta dal Meta Studio di Via Asiago. E detto ciò, il piccolo monologo, wow, ormai che so a memoria e riproduco fedelmente ogni giorno che Dio mi regala su questa terra, e do il benvenuto al mio favoloso, molto bravo, brillante
1: e bellissimo,
0: simpatico, sto dicendo financo sexy, Pietro Turano.
1: Ma buonasera.
0: Grazie.
1: Stanza delle meraviglie.
0: Hai visto? Hai visto? Sai anche il tedesco, quindi sei anche poliglotta.
1: Poco, molto poco, molto poco.
0: Beh, però buttalo via, comunque lo puoi segnare sul curriculum. Allora, io introduco Pietro a chi di voi non sa chi sia. L'ottimo Pietro, allora c'è chi lo conosce come attore, chi lo conosce come autore, chi lo conosce come attivista. E quindi
1: e chi non lo conosce, non lo conosce per fortuna,
0: chi lo conosce per i suoi precedenti penali, insomma ce ne sono varie. Perché diciamo buona parte delle persone, soprattutto appartenenti alla generazione Z, conosce il tuo lavoro d'attore perché sei stato nel cast di Scam Italia, una delle mie serie preferite di
1: sempre. Con grande orgoglio.
0: Serie clamorosa. E adesso tra l'altro continua a recitare, stai portando in giro uno spettacolo teatrale che si chiama Several Love's Request.
1: Esatto.
0: Ma poi sei anche vicepresidente di Arcigay Roma, sei stato premiato col premio Cido per i diritti umani e insomma ti occupi a vario titolo di attivismo nella comunità LGBTQ+. Ma poi sei stato anche voce del podcast Eclissi, hai scritto per Repubblica Espresso, Domani, altre testate. Però io, che scusa ho usato per invitarti oggi, perché qua io non sapevo a cosa aggrapparmi per costruire questa conversazione. No, al tuo lavoro, diciamo, in corso, di cui io sono fan, che è quello di curatore del festival cinematografico Frocinema al Cinema Troisi di Roma.
1: Yes, yes.
0: Che è in corso là? La terza edizione,
1: sì, siamo al terzo anno di questo bellissimo progetto di Arcigay Roma, per l'appunto insieme al Cinema Troisi, grazie al sostegno dei fondi dell'8x1000 dell'Istituto Buddista Soka Gakkai, e è un magnifico terzo anno di questo Frocinema.
0: Ma puoi introdurlo a chi, supponiamo adesso, mia madre che ci sta ascoltando, ciao mamma, credo ci sta ascoltando davvero.
1: Ciao mamma.
0: Che come si spiega questo Frocinema?
1: Ma è facilissimo, direi è un progetto di cinema LGBTQIA+, queer, frocio in qualche maniera, di riappropriazione dello spazio culturale, quindi a partire proprio dal linguaggio, cioè prendiamo il linguaggio e lo spazio della cultura, lo occupiamo per fare cosa? Per vedere bellissimi film che non trovano facile distribuzione in Italia, ma ne esistono infiniti, per incontrare personalità della cultura italiana e internazionale che presentano questi film alle persone in sala, ma anche uno spazio, perché riappropriarsi dello spazio culturale non è solo abitare una sala e vedere bei film, ma è anche dire, se siamo in una condizione di svantaggio dentro un'industria, anche dal punto di vista professionale, usiamo lo spazio, occupiamo lo spazio per creare delle opportunità. E quindi è anche e soprattutto un concorso per giovani autori, autrici, registi, registe under 35 che partecipano con delle idee di cortometraggio, perché se uno l'ha già realizzato ha già avuto un privilegio,
0: certo,
1: con delle idee e ricevono insomma attraverso questo concorso dei contributi produttivi per realizzarli. Ma anche chi non vince può accedere a delle giornate di workshop gratuiti con le migliori professionalità del cinema.
0: E io molto fan di questa iniziativa, anche e soprattutto forse per quest'ultima parte, diciamo, della descrizione. Se avete ascoltato la puntata con la critica cinematografica Chiara Del Zanno, la trovate su RaiPlay Sound, ben sapete quanto io problematizzi le difficoltà di accesso al mondo culturale del cinema in particolare, ma ne parliamo tra poco. Adesso io subito ascoltiamo un pezzo,
1: sì,
0: perché volevo sollevare una questione importante e ampissima, quindi se la tiro fuori adesso poi questo primo pezzo non l'ascoltiamo più. L'ho selezionato io, è The Look dei Metronomi, pezzo di culto del 2011, mi volevo sentire un po' diciottenne, allora l'ho selezionato
1: per
0: noi.
1: Vai.
0: Lo siamo, lo siamo.

0: E rieccoci tornati in diretta con Wunderkammer e Pietro Durano, che ci sta raccontando delle cose che fa. Così come introdurre quello che stiamo facendo a chi si è collegato adesso. Possiamo parlare un po' di ciò che facciamo. No, e appunto, in particolare stavamo spiegando che cos'è Frocinema, che è la rassegna cinematografica che Pietro cura al Cinema Troisi di Roma. Tra l'altro Cinema Troisi, spazio preziosissimo. Chi di voi è romano, frequenta Roma, insomma, vi consiglio di imbattervi nel lavoro, nella programmazione, persino nelle aule studio.
1: Sì, pure vanno a studiare, pure, 24 ore su 24, spazio incredibile.
0: Veramente preziosissimo a Trastevere. Ed ecco,

0: Allora, la domanda molto difficile e molto lunga che ti volevo fare prima è la seguente, cioè negli ultimi anni si è parlato molto di rappresentazione del mondo queer sul piccolo e grande schermo. Se ne è parlato molto perché, insomma, complice anche le nuove piattaforme, diciamo, si è settato un nuovo standard più virtuoso tendenzialmente nel raccontare storie queer che non sono più solo la storia del coming out disgraziato, del ricatto, della sofferenza, ma a volte anche addirittura bidimensionali questi personaggi. E in realtà però io un qualcosa che sto riscontrando in questo momento qui specifico, anche grazie a rassegne come Frocinema, è che forse finalmente si sta passando dalla rappresentazione, cioè io ti concedo uno spazio in cui tu vieni rappresentato più o meno fedelmente, ma diciamo il pannello di controllo creativo da regista, da sceneggiatore, ce l'ho io, a l'autonarrazione, l'autorappresentazione e quindi in un certo senso anche l'emancipazione da questo sguardo tendenzialmente estraneo al mondo queer. E siccome io sono veramente una nerd di questi temi, come ben sai, che mi dici?
1: Allora, mi piacerebbe essere completamente d'accordo. In realtà
0: no, sei in disaccordo, così no. Il reel è più sì, frizzante.
1: Sì, nel senso che esiste chiaramente oggi un minimo di autorappresentazione, autonarrazione, ma la verità è che no, cioè è talmente poco rispetto a quello che, come dire, è riservato a chi gode di altri privilegi, che quasi è irrilevante. Ma io faccio sempre un discorso veramente semplice. E l'industria, che vabbè, industria in Italia, però insomma il cinema, la televisione, la cultura, lo spettacolo sono nel mercato, fanno parte del mercato. E la prima regola semplicissima del mercato è che il mercato risponde alla domanda, cioè offre in base alla domanda. Oggi chiaramente la domanda del pubblico è una domanda molto più diretta, perché twittano quello che vogliono vedere, insomma, cioè se vogliono vedere più persone gay, più persone lesbiche, perché tra l'altro il pubblico, soprattutto delle piattaforme, dei canali digitali, eccetera eccetera, è soprattutto giovane, quindi c'è un contatto più diretto. Se chiedono più rappresentazione delle minoranze in generale, non è una scelta politica o d'avanguardia se il mercato la offre, ma anzi rispondere a quella domanda è un modo per conservare il proprio potere, cioè per continuare a garantirselo. Quindi il punto è che aumentano un po' le rappresentazioni, spesso comunque marginali, comunque scritte male, comunque fatte male, ma proprio secondo questa logica del mercato. Questa cosa però produce una dispercezione nel pubblico pericolosissima, perché le persone dicono: vabbè, sta cambiando il mondo, io mi vedo di più. Ma questo è terribile, perché in realtà per chi fa questo mestiere non è cambiato quasi niente. Perché se ci sono due personaggi in più, non è cambiato il sistema per cui si sono sedute al tavolo più sceneggiatori e sceneggiatrici, più attori e più attrici, più registi e registe. Cioè, tu conosci attori e attrici dichiaratamente queer in Italia?
0: Penso letteralmente due, non sto scherzando.
1: Ma dichiaratamente, veramente.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: E quindi, chiaramente, questo ci dà l'idea della situazione reale, appunto, che è molto superficiale e poco radicale. Però almeno prima lo sapevamo che il mondo era omofobo, e quindi dici: vabbè, è tutto chiaro. E il problema è che mo la gente pensa che non lo è più, quindi sì, viviamo una doppia condizione di discriminazione, perché lo siamo come prima, ma le persone pensano che non sia più così.
0: Sì.
1: Quindi ecco, il tema è sempre un po' il potere, chi gestisce il mondo del lavoro.
0: Sì, che poi non vale solo per il cinema,
1: no,
0: mi permetto
1: vale
0: di aggiungere.
1: Per tutto. Questo sì, vale sì, per sì, tutto. Sì. Però no, quando uno dice lavoro nella cultura, tutti dicono: ah, che bello, beato te, perché lì si può fare... Cioè, da una parte sicuramente è più libero, dall'altra è pure un mondo pieno di gente che ci lavora, che è convinta di non essere razzista, non essere omofoba, non essere transfobica, perché, ma figurate... E invece poi riproducono dei meccanismi automatici interiorizzati che so quella roba là.
0: Sì.
1: Quindi a volte è paradossalmente anche più difficile. Poi, per dare insomma un po' pure spezzare una lancia, comunque è vero che oggi accade qualcosa per cui più persone riescono ad emergere in un sistema difficile e a raccontare delle storie a partire dalle proprie esperienze o dalle esperienze di comunità più invisibili, e questo è sicuramente il motivo per cui è importante che questi prodotti poi trovino distribuzione, che è il secondo tema.
0: Esatto, quello è il secondo tema.
1: Il secondo livello.
0: Però questa è un'altra domanda, mi sa, questa è un'altra domanda che ti farò tra poco, perché prima io volevo ascoltare il primo pezzo che hai portato insieme a te. Ti va
1: adoro,
0: di introdurlo?
1: Sì, non ho molte informazioni, è una canzone che ho sentito in un negozio, mi sembra.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati in diretta. Questo è Wunderkammer. Io sono Giada Arena e con me c'è sempre, come da 20 minuti a questa parte, e probabilmente per i prossimi 40, se non si alza e se ne va indignato prima, Pietro Durano.
1: E eccoci qua.
0: Allora, stiamo parlando di accesso al mondo, diciamo, del cinema per le persone queer, ma non solo. Io mi permetto di allargare, di includere in generale i nuovi sguardi, perché sì, poi io sono ossessionata anche dal parlare le questioni più relative alla classe. Secondo me il cinema ha anche un grosso problema, essendo un'arte molto che richiede molto denaro, a includere registi più squattrinati, banalmente, perché tu puoi stare anche 3 anni, 4 anni a preparare un film, quindi senza introiti, e io sfido chiunque, esatto, a campà così. E quindi in realtà, come accennavo anche prima, guardo con molto favore all'iniziativa appunto di Frucinema, di mentoring, quasi, mi viene da dire, per usare un termine milanese. Ed ecco, tu che comunque sei arrivato alla terza edizione, tu gestisci in toto questo progetto, e quindi immagino che ci abbia pensato parecchio alla questione.
1: Certo.
0: Quindi che si potrebbe fare per includere nuovi autori e nuovi sguardi nel mondo del cinema, che forse, mi permetto di dire, il più escludente forse rispetto a tutte le arti, perché è più costoso?
1: Sì, esatto. No, ha molto senso quello che dici, ma è proprio per questo io cerco sempre di porre il punto su una questione di potere, cioè di interrogarci sempre rispetto a dove sta il potere quando entriamo in una stanza immaginaria o fisica, perché quello che dici tu, cioè, riguarda tutti i nuovi sguardi, riguarda le marginalità, cioè chi abita la marginalità. Perché? Perché chiaramente, se il potere sta da una parte, il modo più facile per conservarlo è marginalizzare chi già sta un po' più fuori. Quindi vale per la classe, vale per che posizione politica hai, come ti esprimi. Quindi lo standard, come dire, è sempre buono perché è neutro. Però per tornare a che dobbiamo fa, allora l'unica cosa che mi viene in mente, che è quello che cerchiamo di fare anche noi, presa coscienza di questa roba, è mettere in comune, che è un po' la lezione, una delle lezioni che ho imparato dalla comunità LGBT+, cioè mettere in comune le proprie risorse, anche i propri privilegi, perché il privilegio non è una colpa, però è quantomeno una responsabilità. Cioè avere coscienza del proprio privilegio e metterlo a servizio di chi non gode di quello stesso privilegio è già una roba, se no lo stai solo a sprecare.
0: E certo.
1: Quindi secondo me la messa in comune, in un senso collettivo, della serie: abbiamo uno spazio, stiamo a fare cinema, stiamo a vedere bei film, ok, però queste risorse che stiamo mettendo al centro, usiamole per far accedere a questo lavoro tanti giovani che vogliono fare questo lavoro. Quindi il concetto, secondo me, è mettere in comune gli strumenti e le risorse che abbiamo a disposizione, perché in realtà questa cosa non solo aiuta le altre persone intorno a noi e arricchisce il discorso collettivo, ma in realtà, nel lungo termine, cioè se godiamo tutti e tutte di un nuovo modo collettivo di abitare anche il lavoro, ritorna indietro anche a noi.
0: Assolutamente.
1: Perché arricchisce il mondo che vogliamo abitare, cioè è trasformativo.
0: Sì.
1: Quindi questo, l'unica cosa è, come dire, mettere in discussione il potere e mettere in comune quello che abbiamo.
0: E poi penso che sia anche un buon modo per, come dire, hackerare un sistema che è quello culturale, creativo, artistico, che per definizione è competitivo, è darwinista, noi ci accortiamo, certo, alle spalle, ci facciamo lo sgambetto. Invece, no, credetemi, anche io, cioè, sono assolutamente d'accordo con Pietro, non porta a niente, disperde energie, e tendenzialmente, a meno che tu veramente non sia un genio calato dall'alto dei cieli su questa terra, chiunque crea delle cose migliori insieme agli altri.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Cioè, proprio è impossibile che lavorare con una collettività, creare una rete, vi porti, vi arrechi danno. Quindi su questo, a costo di suonare la solita acquario fricchettona, e tu mi puoi capire perché pure te, amico mio, io sono ossessionata da questa cosa, cioè il fare rete, perché è quasi, cioè, come se geneticamente a noi che facciamo questo lavoro non ci riesca, non ci venga naturale. E invece è lì che
1: è così, ma è anche questa una strategia di controllo, cioè dividere le persone. Questo te lo insegnano appunto le comunità delle minoranze, cioè che nel momento in cui hanno smesso di credere di essere l'unico al mondo sbagliato e diverso, ma si sono guardati intorno e ci siamo detti: ah vabbè, ma siamo un botto. È lì che abbiamo fatto le rivoluzioni. Mo non voglio fare il discorso, cioè, però a volte è più pragmatico di quello che sembra. Cioè, tendiamo a cadere nel tranello, nella trappola che fasse la guerra fra di noi funziona meglio perché c'è un pezzetto così e ce lo dobbiamo accaparrare. Ma è una truffa. È una truffa che fa bene solo a chi già c'ha dei privilegi. E quindi bisogna mettersi insieme e capire in che mondo ci troviamo per immaginarlo un po' diverso. Un po'
0: per volta, però insomma. E comunque mi fa sorridere questa cosa che noi facciamo di discorsi super profondi, super rivoluzionari, e poi lancio canzonetta. È perché è così, un roller coaster di emozioni. È perché io ho scelto Mina per noi oggi, con C'è più Samba, che è un pezzo che ho scoperto da pochissimo, il pezzo Samba di Mina, preso da un disco del 1968, registrato alla Bussola di Viareggio. Insomma,
1: ma ti prego, andiamo,
0: solleviamo un po' st'umore, che sennò qua andiamo a fare le barricate.
1: Più Samba, più Samba.

0: E sugli applausi a Mina alla bussola io torno rigorosamente in diretta con Wunderkammer e Pietro Durano.
1: E rieccoci.
0: C'è da dire, domanda leggera, perché molto ho chiesto letteralmente domande per cui puoi candidarti al prossimo ministro della cultura, esatto. Ma adesso alleggeriamo, perché in realtà ascoltare Mina mi ha fatto pensare a una questione, che è l'annosa questione delle icone gay.
1: Ah, wow.
0: Che allora, io amo, idolatro, Mina c'ho il quadruccio a casa come la Madonnina, Raffaella Carrà, Lady Gaga, Madonna, tutte mie madri di base, madri spirituali, diciamo, come dire, oltre a mia madre che a modo suo nel suo piccolo è un'icona gay. Sì, mia madre era sorcina da giovane, lei veniva a fare le poste qui sotto a Via Siago 10 quando Renato Zero c'aveva il programma radiofonico per vederlo mentre usciva, quindi diciamo lunga tradizione a casa mia di icone gay. Però effettivamente io sono anche d'accordo quando a volte, soprattutto a ridosso del Pride, insomma, ci siamo quasi, cioè la polemica sulle cosiddette madrine. Che le madrine di solito è la pop star, donna, cisgender, eterosessuale.
1: Ma basta.
0: Che è, esatto, possiamo dire, forse in quel caso va bene se icone, però la madrina del Pride.
1: Sì.
0: Che ne pensi?
1: Ma che ce famo? Poi è tutta gente che, cioè, con tutto l'amore artistico, ma poi è tutta gente che, cioè, il giorno dopo dice una roba contro. Cioè, nel senso, non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno, ma non ce n'è bisogno neanche per la partecipazione, perché uno dice, vabbè, dai, quella tira gente, avvicina. Sì, ma a cosa avvicini? Cioè, capiamo qual è il messaggio che stiamo mandando. Quindi, secondo me, è veramente anacronistico, veramente superato questa roba delle madrine. Che collocata nel passato la posso capire di più, in un momento in cui si doveva magari affermare, come dire, la legittimità e la forza di un Pride come un evento pubblico di interesse generale, però insomma, voglio dire, non è una roba vecchia, secondo me superata, ma anche in generale ti posso dire proprio il concetto di icona. Per esempio, ci ho pensato tanto quando c'era la roba, no, di abbattere, di sporcare le statue, di abbattere le statue. Io pensavo, ma non le alziamo più queste statue.
0: Basta statue.
1: Cioè, nel senso, in generale, proprio non è la caduta del mito, ma è proprio alzare il mito il problema, secondo me. Nel senso, è chiaro che uno ha dei punti di riferimento. Ecco, questo è importante. Abbiamo dei punti di riferimento, poi a volte, come dire, cambiamo pure idea, non possiamo essere sempre d'accordo, che è un altro grande tema, secondo me, del contemporaneo. Sì, cioè, sì, che sì, pensiamo... Sì. Che per seguire una persona, per essere d'accordo, dobbiamo essere sempre d'accordo e le nostre identità devono coincidere. Non sarà mai così, certo. Quindi ci deluderemo sempre a vicenda. Però questa è l'ossessione di guardarci, no, nel privato, attraverso i social, ogni cosa che uno dice, ogni cosa che uno fa, poi produce questa frustrazione. Però il tema è che non serve essere il mito dell'altro e neanche per una comunità. È bello avere delle figure di riferimento, soprattutto da un punto di vista artistico, perché davvero ci sono delle icone che hanno cambiato la vita a delle persone. Per esempio penso alle icone queer, Gloria Gaynor, cioè tutta una serie di persone che nella storia, soprattutto in certi momenti, hanno fatto la differenza. Però ecco, se noi alleggeriamo il valore simbolico dell'icona, forse poi non c'è neanche bisogno di soffrire quando fa lo scivolone, cioè scialla, stiamo tranquilli, stiamo bene, cioè andiamo nelle piazze senza madrine, ma magari la canzone te la canta. Sempre giuste, voglio dire.
0: Sì, sì, che poi c'è sto concetto appunto di madre,
1: madre
0: che...
1: Basta, pure la madre, basta.
0: Basta, di madre ce ne basta una. No, scherzi a parte, è che, insomma, sono d'accordo, ma diciamo in generale con l'innalzare degli altarini, che è una cosa molto figlia dei social, cioè queste persone che uno segue deve essere sempre d'accordo, altrimenti peste di colga, maledetto te. Sì. Che dici? Comunque siamo umani, cioè io da essere umano, non so, insomma, se succede anche a te, se anche tu sei umano, può capitare che io cambi idea, che io mi contraddica, che a volte faccia delle cose non completamente in linea con il mio comportamento fino a quel momento, perché può succedere, siamo umani, non sono una santa, ma pure i santi nella loro vita privata avranno fatto qualcosa di non completamente coerente con la loro santità.
1: Ma è pure interessante, perché poi alla fine, voglio dire, la vita sta nella crepa, nella frattura, io mi sento vivo quando vedo che c'è una contraddizione, quando una cosa non mi torna, quando mi scontro con me stesso, cioè in quelle crepe, in quelle intercapedini, per me stiamo a vive. Ma non so perché sto a parlare così romano oggi.
0: Perché so io che ti creo questo.
1: Però ecco, cioè, voglio dire, è anche veramente un senso di liberazione, quella cosa là. Poi a volte di sofferenza, di dolore, però è liberatoria la contraddizione e ci sta. Se noi non abbiamo idealizzato la persona che ci sta di fianco, la persona che guardiamo in TV, che ascoltiamo in radio per l'appunto, probabilmente anche quel senso di responsabilità non lo carichiamo così profondamente e tra l'altro torniamo a credere pure un po' nella nostra capacità di... come di raggiungere dove vogliamo arrivare, non so in un senso più alla pari.
0: Quindi no, bello, in generale il mio appello è riprendiamoci la libertà di far cagare.
1: Sì, no, ti prego, troppo.
0: No, questo è l'appello di oggi che ci portiamo a casa. Appello a chi ci segue.
1: Tutti schifo.
0: Facciate schifo. Ecco, schifo suona meglio di cagare, non so, si può dire cacare.
1: Coltivate schifo.

0: schifo.
1: Comunque, e adesso come ho fatto tutto questo discorso contro l'Egone, ma sai io che ti ho messo in playlist dopo?
0: Ma la, forse l'ho letto.
1: Ti ho messo Lady Gaga, ma featuring Gesaffelstein, Killa, che è il mio brano preferito da Mayhem, che è l'ultimo disco, quindi dai, io gli voglio bene a Lady Gaga, gli voglio bene.
0: Tutta la vita. Killa.

0: Ed eccoci qui con Wunderkammer, Lady Gaga, Gesaffelstein, Pietro Durano, solo non si vedono i due leocorni.
1: Mamma mia.
0: Eccoci qua. Allora, ecco, visto che mo siamo in aria dei Pride, manca poco, manca pochissimo, e ti voglio fare una domanda qua per amor di servizio pubblico, sì. Perché comunque qua siamo sulle frequenze Rai, io immagino, spero che questo
1: l'altra
0: programma,
1: l'altra mamma fra l'altro,
0: è Mina e a Rai e mia madre, scusa mamma, però in particolare Mina alla Rai no, siccome io credo fermamente nel servizio pubblico, voglio sperare che questo programma venga ascoltato anche fuori un po', diciamo, dalla nostra bolla di persone, diciamo, a certo. Noi simili, a noi affini. E quindi, se in questo momento ci sta ascoltando qualcuno che magari sotto sotto pensa la celebre frase ma adesso è tutta una moda, oppure ma è una fase, e che cosa possiamo dirgli o dirle? Non dico per far cambiare idea, perché alla fine non è neanche il nostro compito, però per instillare una riflessione. È una moda.

0: No, chiaramente no.
1: No, ma adesso guarda, mi dici sì, guarda, effettivamente.
0: Ma anche fosse, comunque, qual è il problema? Cioè, appunto, anzi, ti rispondo su due livelli. Allora, il primo livello è no, nel senso, sappiamo chiaramente che, come dire, essere una persona gay, lesbica, bisessuale, trans, queer, tutto quello che vuoi, non scientificamente, come dire, non è transitorio, non è una moda, non è una cosa che capita all'improvviso perché hai mangiato il piatto sbagliato, non è un'allergia. È una condizione, è una variabile, ecco, l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono delle variabili naturali del comportamento umano, cioè sono delle condizioni identitarie dell'essere umano variabili, quindi alla pari non c'è uno standard e poi l'alterità dallo standard,
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: più variabili. E quindi ci possiamo far pace con questa cosa, cioè che ce nasci, che ce diventi, ma non è, come dire, non è importante. Sappiamo che è una cosa assolutamente naturale del comportamento umano, ma quello, un'altra cosa che io dico sempre è: ma qual è il punto? Perché anche quando, come dire, vengono utilizzati certi argomenti scientifici a difesa della legittimità delle nostre esistenze, anche quello secondo me è sbagliato, perché dire che pure i leoni e i pinguini e i gatti fanno quello che facciamo noi, che sono gay, che sono lesbiche e che sono trans, divertente, carino, sicuramente ti dà un'idea, ma non è quel punto. Cioè, se anche fossi l'unico e non lo facessero le tigri e i ghepardi, desse finocchi, voglio dire, non varrebbe, cioè varrebbe
1: sì,
0: uguale,
1: sì, sì,
0: mi
1: sì,
0: auguro, perché voglio dire, la nostra esistenza, fra l'altro, è tutto la cosa più lontana dalla natura pura, nuda e cruda. Voglio dire, la nostra vita è politica, è sociale, è culturale, è, cioè, insomma, quindi anche se fossi l'ultimo e non faccio male a nessuno, dobbiamo, come dire, pretendere il riconoscimento della legittimità di esistere nelle nostre differenze, pure se fossimo, come dire, l'unica specie sulla faccia della Terra, eppure se fossimo quattro in totale. Cioè,
1: sì, sì,
0: perché
1: sì,
0: se
1: sì,
0: no rischiamo di cadere in un altro tranello, che è quello di cosa sia naturale o meno, e quindi stare al gioco dell'ultimo degli omofobi.
1: Ma poi cos'è naturale? Cioè, siamo letteralmente, stiamo trasmettendo sulla radio che non è naturale,
0: cosa è naturale?
1: Siamo circondati da plastica.
0: Ma manco
1: che non
0: quello
1: è
0: che per noi è natura è naturale.
1: Sì.
0: Ho intervistato tanto tempo fa Telmo Pievani,
1: ah,
0: che
1: grande,
0: è evoluzionista incredibile, e lui diceva: se tu pensi alla natura, chiunque di noi pensa a un paesaggio della Toscana, che ne so.
1: Sì, sì,
0: lui dice: è la cosa meno naturale che puoi immaginare. Cioè, anche la nostra percezione della naturalità non è reale. Quindi sleghiamo, non rispondiamo con lo stesso giochetto di chi vuole delegittimarci, ma andiamo oltre e, come dire, autodeterminiamo le nostre esistenze divergenti in tutti i modi possibili e immaginabili, perché abbiamo il diritto di esistere, non fa male a nessuno ed è tanto bello che siamo diversi.
1: Mamma mia, quanto mi piace sentirti parlare, Pietro mio. Scusa, io adesso Vittoria, sono fomentatissima.
0: Vengo più spesso.
1: Mi accendi questa scintilla un po' rivoluzionaria.
0: Ma andiamo in piazza.
1: No, esatto, basta, datemi un cartello, vado. No, scherzi a parte.
0: No,
1: per dire, cavolo, no, grazie alla risposta lucidissima. Poi sto qui a fare il pagliaccio, però veramente mi piace. Qua ti faccio dei complimenti in diretta. No, il fatto che riesci sempre a trovare una lettura laterale delle cose. Molto acquario da parte tua.
0: Visto? Sono proprio acquario.
1: Sei proprio da acquario.
0: Tra l'altro ma iniziamo pure a parlare in contemporanea.
1: Vai tu.
0: No, perché stavo vedendo che c'è la canzone che ho scelto
1: esatto,
0: io.
1: Esatto, introducila.
0: Allora, no, appunto, a proposito di questo, è un orgoglio bisessuale. Questo è un artista che ho scoperto incredibile, ho scoperto nei reel dei social, giovane, emergente, così. E questa canzone si chiama Le Deux, e la canzone dice proprio: scusa mamma, ma li amo entrambi.
1: Oh.
0: Ah, j'aime les deux.
1: Che qua io ci tengo sempre a ricordare che esistono anche bisessuali
0: e pure loro, non,
1: insomma,
0: è una fase,
1: non è una fase, non è assolutamente
0: non
1: una fase, cioè legittimamente esistenti, no? Perché poi pure lì di ballo ha cambiato idea. Non è che ha cambiato idea, magari gli piace tutto. E quindi le deux e MC, come si pronuncia?
0: Non lo so manco io.
1: E MC Fit Pinky. Vabbè, tanto poi le trovate sulla playlist nostra The Wunderkammer.
0: Olè.
1: A tra poco. Deserve.

0: meuf en vrai. J'aime les deux, j'aime les deux, j'aime les deux. Waouh, waouh, j'aime les deux, j'aime les deux, j'aime les. Eh, hey, j'ai une meuf, les gars, putain.
1: Pezzone clamoroso, bellissimo.
2: È una roba
1: che ha portato Pietro Durano. E quindi, tra le tante cose che tu rappresenti, ma infatti, pure buon gustaio, DJ, selector,
2: un po' questa elettronica romantica.
1: Che a me mi piace, mi piace tanto. Ma senti, allora, e mo torniamo con un'altra domanda difficile. Però questa io un po' la conosco la tua risposta, e quindi voglio che me la ridici ancora.
2: Alla fine, io comunque quattro cose dico.
1: Esatto, dai, io tutte le volte ti chiedo sempre le stesse, mi piace sentire Pietro Durano che parla. No, allora, in realtà a me piace molto lo sguardo che hai sull'attivismo contemporaneo, perché comunque viviamo in un'epoca in cui c'è un po' questa illusione che condividere un post su Instagram o fare una storia indignata significhi essere attivisti. È un po' il fenomeno dell'attivismo performativo, o influattivismo, o instattivismo. Insomma, ci sono varie definizioni, virtue signaling, ma comunque quello è, cioè, nel senso, si è delegato alle piattaforme digitali anche l'attivismo che prima era, diciamo, una delle attività analogiche proprio per eccellenza, lo scendere in piazza. E quindi che possiamo fare? Come si è un buon attivista o una buona attivista oggi? Cioè, come si fa a non restare inghiottiti in questo giochino in cui comunque finiamo? Cioè, io stessa a volte mi rendo conto che,
2: certo,
1: che finisco a mettere like a dei post e pensare, ok, la mia coscienza
2: è pulita. Ma ci sta, cioè, nel senso, chiaramente una risposta non c'è, e figurati se ci fosse. Insomma, non ce l'avrei comunque io. Però guarda, tra l'altro, il punto non è, come dire, la demonizzazione dello strumento, perché sarebbe, come dire, anche poco funzionale. E le piattaforme digitali sono state una grande risorsa per tutte le comunità e l'attivismo di ogni sorta, perché chiaramente sono dei megafoni, sono degli strumenti attraverso cui possiamo arrivare alle persone. Tra l'altro, pure là, ricordiamoci pure che sono tendenzialmente tutte robe private, sono,
1: certo,
2: no, tendenzialmente,
1: aziende della Silicon Valley
2: che cambiano gli algoritmi anche come dire, con orientamenti politici diversi, insomma. Anche questo è un tema da tenere a mente, dove noi regaliamo i nostri dati. Ma indipendentemente da questo, sì, sono dei megafoni, però il punto è che hanno cambiato molto, e questo invece è pericoloso, la percezione dell'utilità strumentale e funzionale dell'attivismo. Per cui, quando io ho cominciato a fare attivismo nelle associazioni a 15 anni, e comunque non era il mondo di oggi, le prime cose che ti insegnavano, che imparavi, erano, pure per tornare al discorso di prima, la collettivizzazione, in qualche maniera. Cioè, qui siamo tutti e tutte volontarie nella maggior parte del nostro tempo, ogni persona mette il pezzetto che può mettere, non solo come risorse di tempo, di capacità, ma anche perché, per esempio, le persone vivono condizioni diverse. Ci sono persone che non sono dichiarate, che possono esporsi meno, ma vogliono, certo, comunque dare una mano. Quindi, come dire, ogni persona nell'economia dell'attivismo metteva un pezzetto, e poi insieme i risultati si dividevano, no? Cioè, tutto si metteva in comune e poi si divideva il risultato, le gioie e i dolori, la paura, lo sconforto. Guarda, ieri, cioè, sono passati 10 anni dalle unioni civili, e proprio oggi pubblicavo un post dove mettevo un'immagine, un articolo del Giornale della Repubblica, dove c'era una foto di noi che ci abbracciavamo quel giorno, e però si piangeva anche perché abbiamo assistito allo stralcio della stepchild adoption,
1: la vittoria mutilata, per usare un termine
2: storico.
1: Però,
2: come dire, quella roba l'abbiamo condivisa, ce la siamo divisa nella gioia e nel dolore. Oggi, a volte, mi sembra che lo spazio mentale che le persone dedicano ai temi sociali sia completamente occupato dalla foto, dal post social di chi invece che, come dire, mettersi a disposizione della lotta, usa la lotta per il proprio branding personale, che è esattamente la funzione contraria.
1: Esatto.
2: Cioè, sì, io sì, mi sì. servo del tema, mi servo della lotta per la mia crescita personale. Questo è pericolosissimo, anche perché la gente, come dire, ha poco a disposizione per quei temi, e chiaramente se tutto viene risucchiato da questo, non ne beneficia la lotta. Quindi sì come megafono, sì come amplificatore, ma ricordiamoci sempre dove e come possiamo davvero fare qualcosa per cambiare il mondo e non per cambiare la vita di un influencer.
1: Esatto, no, perché poi lì il mio consiglio poi per chiudere questo piccolo blocco conversazionale è comunque occhio a chi seguite, cioè nel senso io
2: sì, anche, tra l'altro.
1: Ormai ho adottato questo approccio, cioè io ogni 2-3 mesi defollowo tipo 100 persone, lo so, scusa, vabbè, non l'ho mai detto, mi dispiace, fatelo pure con me se ci volete, sta. Però perché effettivamente, a parte la mia attenzione è limitata come quella di tutti, e poi questo è anche uno strumento che abbiamo, cioè se vediamo un uso non virtuoso del mezzo, per metodo, per tornaconto personale, per toni usati, sì, ognuno c'ha
2: comunque
1: le sue,
2: comunque con presunzione, sì, perché sì, uno sì. lo può fare per tornaconto personale, però con onestà, sì. ecco, la disonestà intellettuale a me dà molto fastidio, il fatto che uno faccia delle cose per crescere, no, però ecco, l'onestà intellettuale è una cosa importante, lo spirito critico è una cosa ancora più importante, quindi io non è che me la prendo tanto col singolo che, come di, se ne approfitta, ma a me interessa di più tutto il resto della gente che abbia gli strumenti critici per fare delle scelte consapevoli, quello è più importante, cioè a me di abbattere come di cioè di sputtan di
1: cosa, cioè, siamo capiti, se siamo capiti, sputta puntini puntini bip,
2: la persona che sì. fa una certa comunicazione mi interessa relativamente, ma dare strumenti, condividerci a vicenda degli strumenti a tutte le altre persone per comprendere meglio fra di noi le cose è più utile,
1: sì.
2: quindi dico, noi rendiamoci più consapevoli dello strumento che facciamo, anche passivamente, cioè anche quando riceviamo le informazioni, quello è interessante.
1: Va bene, adesso metto una canzone così possiamo parlare senza che nessuno ci senta e fare i nomi delle persone, andate a followare subito. No, scherzi a parte, visto che oggi si è parlato un po' di underground, di sotterranei, vi propongo un sotterraneo musicale, loro sono gli ottimi, Lamezia da Erpigneto,
2: wow.
1: questo pezzo bellissimo, si chiama Quando l'amore, da loro altrettanto bel disco, Messa di voce del 2024.

0: E qua, finale alla Lynch, wow, dicendo l'amore dei Lamezia, Pezzone.
1: Wow, bellissimo.
0: Pezzone, salutiamo i Lamezia che ci seguono realisticamente da Raffanfulla. Lamezia, sì, sì, sì, un po' latineggiante, quindi omaggio alla Lamezia Terme, ma fino a un certo punto.
1: Un periodo bello.
0: Ah,
1: no, perché avevo un ex calabrese e quindi sì, insomma, andavo a Lamezia perché era sempre un viaggio, insomma,
0: certo, cioè lunghissimo. Sì, sì, sì, mezza calabrese, ben so. No, allora senti, siamo in dirittura d'arrivo in questa puntata densissima e ti ringrazio di essermi stato complice in tutte queste lucubrazioni mentali. In realtà volevo chiudere semplicemente chiedendoti di condividere con me, con noi tutti e tutte all'ascolto, un consiglio di cinema queer, un regista, una regista, un film più o meno conosciuto, più o meno amato, però che dici, regà, stasera voi dovete vedere.
1: Allora, a parte ovviamente invitarvi a tutte le prossime serate di Procinema, dove scoprire grandi titoli di cinema queer che non avete visto in Italia. Tra l'altro anteprime, anche la prossima sarà un'anteprima europea.
0: E ti interrompo solo per dire che sto ancora a rosicà che non sono potuta venire quando c'era Céline Chama, fantastica regista francese, però questa diretta non si farà da sola.
1: Che tra l'altro, rispetto a quello che dicevamo prima, è stata incredibile perché ha detto una cosa meravigliosa e semplicissima, parlando della crisi del cinema di cui parliamo tutti, bla bla bla, invece di dire quello, per esempio, che si diceva David di Donatello, lei diceva: noi ci troviamo a difendere un cinema che non ci vuole, quindi viviamo la frustrazione di dover difendere un cinema che non ci vuole, ma soprattutto ricordiamoci che non è in crisi il cinema come linguaggio, è in crisi il cinema come sistema capitalista. Il linguaggio è nostro, il linguaggio del cinema non è in crisi, quindi famo cinema indipendente. Su
0: grande.
1: Questo vi consiglio un paio di cose. Allora, per esempio, quello che abbiamo fatto ieri a Frocinema, che è per tutti i palati, anche in famiglia, che è un teen movie secondo me fantastico, incredibile, bellissimo, a tratti rivoluzionario con delle piccole cose, che si intitola Young Arts, di opera prima di Anthony Shatman. Si trova, si può dire, sulle piattaforme?
0: Sì, sì, però auguriamo sempre a tutti di fare prima un giro su RaiPlay, bellissimo,
1: certo,
0: e poi dopo se proprio
1: un catalogo
0: non trova...
1: anche di cose vecchie, tra l'altro, RaiPlay incredibile.
0: Stupendo, bellissimo, ma poi quando avete finito RaiPlay andate
1: su Prime Video ci sta, ci sta Young Arts, che è l'unico modo ora per vederlo in Italia, e poi di rivedere, a questo punto, già che l'hai nominata, di rivedersi

0: tutta la cinematografia di Céline Sciamma, perché c'ha tanto da raccontarci.
1: Bellissima, mi fa proprio vibrare il cuoricino la Céline. E niente, io dal mio piccolo mi sento sempre di consigliare tutti i film di John Waters, uno i miei registi preferiti, una delle persone che considero figura genitoriale. Tornando al discorso di prima, che bisogna fare attenzione a definire le persone madre e padre, ma per me John Waters è praticamente mio padre. E non vi dico Pink Flamingos perché ha per stomaci forti, però
0: è un tempo in cui bisogna avere lo stomaco
1: esatto, cioè, se siete più hardcore Pink Flamingos, altrimenti A Morte Hollywood, titolo originale Cecil B. Demented, che è una fantastica satira appunto del cinema, che è molto in linea anche con alcune cose che abbiamo detto. John Waters, ti amo, spero tu possa campà 100 anni. Guarda, mo domani mi schiatta John Waters.
0: E siccome è primavera e quindi si risvegliano gli animi, i corpi,
1: che ci dici?
0: Frizzanti, sempre per una roba un po' hardcore, ma non che devi girarti dall'altra parte, ma solo perché insomma è roba forte. Short Bus.
1: Lascia stare. Guarda, not, io mi ricordo, l'ho visto al liceo, ci ho pensato per mesi, anni.
0: Chi se lo diventa? Grande titolo.
1: Sto già sudando e quindi io mi vado a vedere Short Bus. Vi do appuntamento domani alle 18:30 su Non Name Radio, Rai Play Sound. Ringrazio tantissimo il saggissimo Pietro Durano.
0: Grazie a te.
1: E ecco, io vi lascio in realtà col pezzo nuovo di Liberato featuring Mahmood, Into Street, che tanti ormai ho sforato oggi a sto punto. Approfitto di questo spazio di servizio pubblico che ho a mia disposizione e noi ci sentiamo domani. Buona serata.
0: Ciao,
1: e grazie
0: a tutti.
1: Pietro.
0: Grazie.

Tu vedessi me.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno.

spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Ehi, Ipsy. Yo,